0: prego gioisci, Antigona è tornata e nella regia. In questo lieto giorno darà l'ultimo fine a suoi dolori.
1: E come?
0: Per la corte una voce si è sparsa,